fare dei prossi. Sarà perché lo vedi fare i grandi. Sarà per caso lo insulti per primo, non potrei insultarti. Gang gang gang gang. E sono un animale da festa, finché non divento la festa, tengo i soci.